oggi mi emoziona il tuo nessun dorma, un coro celestiale di angela.